ad regordes. Nos ensaiai da la vita e già amar. Oh, che vos far, che vos nous as palpain in avanto all'ur della speranza e giain.